0: 90.1 Radio Láser Español, sonando en tu vida.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?